0: Rato, tradiciuli, gemrieli, salagobo.
1: Dghesitsol tsleshni. Gaus aprilis rtols.